siamo con la e la lata nel tegheme. Sa chi fa la paneru, sa chi fa la paneru, sa chi fa la paneru, sa chi fa la paneru, sa chi fa l'inetarai, sa chi fa l'inetarai, e chi non si farai.